Macarello show. Io faccio un cacciere, io tutto è specialmente. Macarello show. Io faccio un cacciere, io tutto è specialmente.